casa da lontano non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Buona domenica a tutti, buona giornata, benché un po' bagnata, diciamo, ma comunque benvenuti a tutti gli ascoltatori di questo programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Come sempre io sono Gloria e continuo questo programma in memoria di caro padre Beltrame, che per tantissimi anni è stato qui sempre a questo studio per presentarvi le canzoni più belle italiane e tener vivo la cultura italiana, che questo è molto importante. Va bene, allora spero vi trovate bene ovunque siete. E adesso per cominciare voglio farvi ascoltare delle canzoni da un compilation. La prima è Chitarra Romana, poi Treno e poi quella bella canzone allegra, La Mazurka della Nonna.

0: community. Radio Plus app lets you tune into this station anywhere. But there are still some listeners that haven't downloaded it. Hey, Bob, I'm from the station.
1: Right.
0: I'm here to help you download the app.
1: The phone's just over there.
0: Got it. Now you'll be able to listen to us out here, share this station with your friends, and even see a schedule of what's coming up.
1: Oh, something's coming up, all right.
0: What? Download the Community Radio Plus app and make your life easier. And mine.
2: Allora, adesso continuiamo questo programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MI FM 95.1. È giusto un sguardo alla temperatura, al momento è 15 gradi e mezzo, dovrebbe arrivare fino a 17, comunque non aspettarvi giorni di sole fino a circa martedì, ma comunque ci vuole anche la pioggia, non è vero? Allora adesso andiamo a delle canzoni di Mariana, un paio cantate da lei e un'altra cantata assieme a un altro cantante. Allora sentiamo Mariana con Il canto del pescatore.

Beh, avete ascoltato Mariana con un paio di canzoni e poi assieme a un altro cantante, come ho detto prima. Ora vado a un disco che mi è stato gentilmente imprestato da un'amica. Si tratta di un gruppo di donne da Fremantle. Il titolo del disco è The Joys of the Women, cioè Le Gioie delle Donne. E voglio farvi ascoltare questa canzone allegra che queste donne cantano, è intitolata Canzone delle Donne. Poi sentirete un pezzo di musica, eccetera, da, intitolata Es Ischia Waltz, che è la direttrice di questo gruppo, viene da questa bella isola. E allora ha voluto, insomma, fare un po' di lode a questa isola così bella di Ischia, ma la prima canzone è Canzone delle Donne.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Allora, avete ascoltato quella bella canzone allegra, canzone delle donne, e penso che queste donne proprio non c'hanno paura e quindi si sanno difendere, no? L'altra era Ischia Waltz, quella un bel valzer che ci fa ricordare la bella isola di Ischia in Italia. Parlando d'Italia, allora, ieri c'è stato il Multicultural Festival, che è stato un gran successo con tantissime nazionalità rappresentate, bellissimi balli e canti che non vi dico, proprio era veramente bello, e chi c'è stato, sono sicuro che sono d'accordo. Italia è stata anche un po' rappresentata quest'anno con una bella tarantella ballata da un gruppo di ragazze da una scuola di danza, e poi c'è stato anche le donne che hanno avuto quella bancarella con quei buonissimi crostoli in vendita, ma speriamo che l'anno prossimo possiamo magari fare altre cose noi italiani. E giusto una cosa che ho notato lì al festival, c'era tantissima gente di tutte le culture di Griffith, però devo dire che c'erano non proprio tanti, anzi direi pochi europei, diciamo, e speriamo che l'anno prossimo ci sono più gente che danno l'appoggio a questo festival, perché veramente c'è stato tanto lavoro impegnato per fare questo festival, e anzi oggi dovevano fare anche la parata sulla via principale, ma purtroppo per via della pioggia hanno dovuto cancellare, e quindi quella sarà per un'altra volta, per l'anno prossimo. Comunque, congratulazioni a quelli del Comitato Multiculturale qui di Griffith e tutti che hanno aiutato a fare una bellissima festa ieri nella via principale. E siamo stati fortunati che anche il tempo era buono. Va bene, adesso vorrei continuare con delle canzoni di Fortunato Iscro. E la prima è Non mi dire mai goodbye, la seconda That's Amore, che è un po' in inglese e un po' italiano, e poi Finché la barca va. Ecco Fortunato.

Finché la barca va, quella bella canzone allegra che siamo sempre abituati a ascoltare Orietta Berti a cantarla, ma Fortunato l'ha cantata bene e tanto allegra. Ok, allora giusto un altro commento riguardo il bellissimo festival di ieri. Devo dire quanto era bello vedere tutte le nazionalità, specie quelli delle isole, delle Filippino, indiani, eccetera, con le loro canzoni, musica, ma anche i vestiti erano bellissimi. Va bene, allora, ci mettono tanto entusiasmo ogni anno questi vari gruppi per, insomma, celebrare questo nostro festival di multicultural. Ok, parlando di festival, devo dire anche di feste. Voglio farvi ricordare che la festa della Repubblica, organizzata da quelli dell'Italian Museum, sarà sabato 23 maggio al ristorante Romeo e Giulietta, lì in Mackay Avenue. Quindi c'è musica e cibo all'italiana, logico. Comincia alle 6. Il biglietto costa $100 per persona e potete ottenerli se andate dentro al negozio di Valentine Mods. Loro hanno i biglietti in vendita. Ma giusto un commento qui: hanno bisogno dei numeri per domani. Al massimo, perché devono dare i numeri a quelli del ristorante. Quindi domani, giorno 18, hanno bisogno di sapere quanti siamo per questa festa. Vi raccomando, allora, Festa della Repubblica, sabato 23 maggio, cioè sabato prossimo, lì da Romeo Giulietta Restaurant. I biglietti si possono avere tramite Valentine Mods, il negozio di donne lì in Ben Avenue. Allora, pensate bene e, se possibile, di andate a questa bella festa che sarà pro del nostro museo italiano. Va bene, continuiamo adesso con delle canzoni un po' più serie, cioè, una è seria, diciamo. The Italian Tenors che vi canteranno Alleluia, poi loro canteranno anche Felicità e poi abbiamo Claudio Villa con La Novia.

felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.

Bene, allora avete ascoltato Claudio Villa con La Novia. Ora andiamo a un disco di Nadia Casadei con un paio delle sue canzoni e poi Ross Mayo con la sua fisarmonica Tarantella Neapolis. Allora, Nadia Casadei vi canterà per primo Romagna e Sangiovese, e lei è proprio romagnola, quindi è giusto che canta questa canzone, e poi sentiamo Ciao Mare. Allora, sono le 3:03, quindi metà strada del nostro programma. Continuiamo con Nadia Casadei.

Allora, avete ascoltato Ross Mayo con la sua bella fisarmonica e una bella tarantella. Allora, adesso vorrei farvi ascoltare questa bellissima canzone di Caruso, intitolata Caruso, ma è cantata da Lucio Dalla, quel grande artista italiano. E allora ascoltiamo un po' Lucio Dalla con Caruso.

0: 95.1 2MIA FM.
1: Allora, mi dovete scusare, ma ho schiacciato il numero sbagliato. Comunque, come avete sentito, quello era Patrizio Buane con Che sarà. Adesso vi faccio ascoltare, come avevo intenzione, Lucio Dalla con Caruso.

0: Better music for Griffith. 2MIA FM, the local one.
1: Allora, giusto un messaggio di nuovo durante questa sezione del nostro programma. Voglio ricordarvi di nuovo della Festa della Repubblica organizzata da quelli del Museo Italiano il giorno 23 maggio da Romeo e Giulietta Ristorante. Comincia alle 6 di sera, i biglietti costano $100 all'uno e sono, si può ottenerli da Valentine's Dress Modes, cioè il negozio di donne lì in Van Avenue. Però devono sapere per domani al massimo, perché devono organizzare i numeri, i tavoli eccetera, e per il ristorante. Grazie. Allora, non dimenticate questa festa importante per la Repubblica, che sarà 23 maggio, cioè sabato prossimo. Va bene, adesso continuiamo con Mario Riccardi Orchestra e ascoltiamo Cuore Ballerino.

Allora, avete ascoltato Tony Di Marti con Simua Napoli, Paesà. Allora, giusto prima di finire oggi, ci abbiamo ancora una ventina di minuti, volevo dire che sono stata tanto contenta a leggere, credo che era il nostro sindaco che ha scritto nei suoi messaggi sull'internet, che Griffith è stato nominato fra i primi 100 più belli paesi o interessanti paesi da visitare. Quindi è un onore che siamo fra i primi 100 dell'Australia che consigliano di visitare. Ok, ma noi lo sappiamo questo, vero, con tutte le nostre belle feste, eccetera, tutti i nostri prodotti, siamo veramente a un buon vantaggio. Allora adesso continuiamo con Orchestra Bagutti, la prima intitolata Siempre, non so se in spagnolo, non mi ricordo bene, l'altra è Polka Miseria, Mascherina. Ecco l'Orchestra Bagutti.

0: Allora, sono ormai le 3:50, ormai quasi alla fine del nostro programma. Giusto vorrei dire una cosa che penso tanti di voi anche avete guardato il contest di Eurovision, cioè la gara di canzone in Europa, fra i quali contestato pure la nostra Delta Goodrum dall'Australia, e devo dire che proprio ha cantato una bellissima canzone, e dobbiamo essere molto fieri della bella figura e della grande artista che è, perché tutta l'Europa, io penso, anzi tutto il mondo proprio ha riconosciuto che siamo fortunati avere una cantante così. Eppure anche l'Italia è andato avanti bene, anzi a un certo punto sembrava che era quasi a gara fra l'Italia e l'Australia per vincere, ma purtroppo non hanno vinto né uno né l'altro. Australia è venuta quarta e Italia quinta, comunque un bel risultato lo stesso, con Bulgaria in primo posto. Allora è sempre bello a vedere che anche la nostra nazione dell'Australia, qui dove abitiamo, è riconosciuta all'estero, e l'Italia certo è sempre l'Italia per tutti. Va bene, allora, come ho detto, siamo ormai alla fine. Vorrei adesso farvi ascoltare una canzone di Andrea Bocelli, che uno non si stanca mai di ascoltare quella bella voce di Andrea Bocelli, non è vero? La canzone che vi canterà è Vieni sul mar.
1: 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.

Ah, il grande Andrea Bocelli. Ok, allora è arrivata l'ora che io vi devo salutare. Vi ringrazio sinceramente per il vostro ascolto e spero che abbiate una bella settimana e ci sentiamo di nuovo domenica prossima, sempre allo stesso orario, 2 alle 4, qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. E non dimenticate, chi vuole andare alla Festa della Repubblica, di prendere i biglietti entro domani. Grazie, arrivederci domenica prossima. Buona settimana a tutti.